0: verso la Saporetti.
1: Destra-sinistra, sono belle case.
2: Va bene.
1: Più trafficato magari.
2: Sì. Cambiano,
1: ma in effetti la ragazzina.
2: Però

0: paro di dietro.
1: Non c'è un paro un po' di dietro, ma tanto che...
0: Ma vabbè, sì, quello è l'ultimo. Poi altro.